0: Vibe. Caribbean Power Radio.
1: Turn on Africa.
2: Ha! Oyamela! Oyamela!
3: Joel! Hannah Rebel! Mana Rebel!